che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite, divoratrici di petali odoranti, precipitano roteando come masse d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti?